0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
2: Italia.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

Le donne sole hanno gli occhi in fuga, è dentro un cielo che confonde. Come

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti dopo mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

la notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

non mi guardo più. Io mi troverei brutta quando tu non sei accanto a me. Non sopporto.

tu fai parte ormai di me. Ma io sono stanca, stanca di far finta che sto bene insieme a te.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: 01 Italia. Musica italiana è more.
1: Emozione notte.
2: Selezione speciale per sognare e amare.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
1: Emozione notte.
2: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

come on, babe. Oh.

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge. Meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
0: Radio 001 Italia.

0: Radio 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge. Meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.

0: 001 Italia.
1: Cream Internet Radio Station for the 80s, 90s and today.
2: Ho duettato con tutti stasera, ma non ho ancora duettato con voi. Voglio fare un esperimento. Vediamo se viene.

Sai che non sopporto.

sono Luca Ward, ispanico, e sono qui questa sera per presentarvi questi cinque meravigliosi gladiatori. Iniziamo dalla ritmica. Lui è l'amante dei gatti, delle marmotte e dei furetti.

poche parole, ma dai tanti fatti. Un applauso all'uomo delle valli bergamasche, Stefano Porcella. Ai tatuaggi, al cuore di burro, alle chitarre acustiche e alle chitarre elettriche, dalle rive del Po, Enrico Zamparoni. Ai sentimenti, ai capelli biondi, agli occhi azzurri, al cuore rock, la chitarra solista, Diego Arrigoni. E ora, al mio segnale, scatenate l'inferno per il nostro capitano. Lui è il cuore matto, scrive, canta ed è l'anima dei modà. Una voce, mille emozioni.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 ottobre. Ariete, la Luna in aspetto con Marte e Mercurio vi invita all'azione, dovete mettere in campo tutto il vostro coraggio. Tempo libero da dedicare alle amicizie. Toro, una giornata in cui avrete la testa fra le nuvole, rischiate di arrivare tardi ad un appuntamento. Anche in amore dovreste essere più attenti. Gemelli, cercate di comunicare il più possibile con le persone che vi circondano. La Luna e Scorpione assicura la buona riuscita di una trattativa. In amore sarete tempestivi. Cancro, con il sole che entra in Scorpione cominciate a recuperare una buona condizione fisica e grazie alla Luna potete ottenere buoni risultati sul lavoro. L'amore non è rassicurante. Leone, siete sostenuti da una Venere fortunata, anche se continuano ad esserci mille difficoltà da affrontare in casa e sul lavoro. Anche il sole diventa ostile mettendovi in crisi fisicamente. Vergine, evitate di trascurarvi per seguire tutti gli impegni che avete preso nelle ultime settimane. Siete delle persone precise e responsabili, ma rischiate di rimanere a corto di energia. Bilancia, approfittate della luna favorevole per mettere ordine nei vostri documenti e per azzerare il lavoro lasciato in sospeso. Non è una buona idea rivelare i vostri piani. Scorpione, il primo giorno con il sole nel vostro segno, si apre il mese del vostro compleanno. Auguri! Avete il sostegno di Giove, Mercurio e Marte, ottenere dei successi sul lavoro sarà agevole. Sagittario, la Luna e Scorpione non è mai positiva per voi, vi troverete in difficoltà a causa di bugie che vi faranno male. L'amore però può aiutarvi. Capricorno, la situazione astrale si evolve in maniera positiva. Questo è il momento di agire superando le paure. L'amore regala sorprese piacevolissime. Acquario, la Luna ancora ostile in mattinata e il Sole in Scorpione possono mettervi in difficoltà facendovi perdere di vista i veri obiettivi a cui puntare. In amore possono accadere tante cose. Pesci, una giornata interessante grazie alla luna magnifica. La fortuna sarà decisamente dalla vostra parte. Il sole in Scorpione vi renderà più ottimisti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: 001 Italia. In the mix.
2: La novità musicale.
3: New.

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla.

0: Radio 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Raccontatemi la vostra storia.
3: La mia storia.
4: Il nuovo film di Luc Besson.
3: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
4: Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
5: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
4: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
6: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
6: Dite di mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura?
6: Sì.
7: Il punto non è avere paura, ma cosa ci fai con quella paura?
4: Per te. Un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
8: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
9: Da quando invecchiare è diventato un onore.
8: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
9: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
8: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
9: La libertà non ha prezzo.
8: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio 001 Italia, musica italiana and more. 001 Italia.

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge. Meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
4: Hey, this is Jared from 30 Seconds to Mars.
5: Hi, this is Steven Tyler from Aerosmith.
6: What's up? This is Alicia Keys, and you're hearing all the hits.
7: What's up, y'all? This is Beyoncé, and you're listening to my station.
0: Radio 001 Italia. 001 Italia.

0: this. Radio 001 Italia.
1: La tua radio.
2: La tua musica.
1: La tua vita.
0: One station. All the hits. 001 Italia.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 ottobre. Ariete, la Luna in aspetto con Marte e Mercurio vi invita all'azione, dovete mettere in campo tutto il vostro coraggio. Tempo libero da dedicare alle amicizie. Toro, una giornata in cui avrete la testa fra le nuvole, rischiate di arrivare tardi ad un appuntamento. Anche in amore dovreste essere più attenti. Gemelli, cercate di comunicare il più possibile con le persone che vi circondano. La Luna e Scorpione assicura la buona riuscita di una trattativa. In amore sarete tempestivi. Cancro, con il sole che entra in Scorpione cominciate a recuperare una buona condizione fisica e grazie alla Luna potete ottenere buoni risultati sul lavoro. L'amore non è rassicurante. Leone, siete sostenuti da una Venere fortunata, anche se continuano ad esserci mille difficoltà da affrontare in casa e sul lavoro. Anche il sole diventa ostile mettendovi in crisi fisicamente. Vergine, evitate di trascurarvi per seguire tutti gli impegni che avete preso nelle ultime settimane. Siete delle persone precise e responsabili, ma rischiate di rimanere a corto di energia. Bilancia, approfittate della luna favorevole per mettere ordine nei vostri documenti e per azzerare il lavoro lasciato in sospeso. Non è una buona idea rivelare i vostri piani. Scorpione, il primo giorno con il sole nel vostro segno, si apre il mese del vostro compleanno. Auguri! Avete il sostegno di Giove, Mercurio e Marte, ottenere dei successi sul lavoro sarà agevole. Sagittario, la Luna e Scorpione non è mai positiva per voi, vi troverete in difficoltà a causa di bugie che vi faranno male. L'amore però può aiutarvi. Capricorno, la situazione astrale si evolve in maniera positiva. Questo è il momento di agire superando le paure. L'amore regala sorprese piacevolissime. Acquario, la Luna ancora ostile e mattinata e il Sole in Scorpione possono mettervi in difficoltà facendovi perdere di vista i veri obiettivi a cui puntare. In amore possono accadere tante cose. Pesci, una giornata interessante grazie alla luna magnifica, la fortuna sarà decisamente dalla vostra parte, il sole in Scorpione vi renderà più ottimisti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Radio 001 Italia.
2: Musica italiana and more.
1: Musica italiana and more.

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
0: Radio 001 Italia.

0: Numero 1 Italia. Musica italiana and more. Radio 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Raccontatemi la vostra storia.
3: La mia storia.
4: Il nuovo film di Luc Besson.
3: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
4: Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
5: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
4: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
6: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
6: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura?
6: Sì.
7: Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura.
4: Per te, un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
8: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
9: Da quando invecchiare è diventato un onore.
8: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
9: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
8: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
9: La libertà non ha prezzo.
8: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
11: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
12: Al mio segnale, alzate il volume.
13: Your music, your request.
14: E la sigla ci ricorda che è iniziato l'appuntamento con Radio Ricordi, è iniziato l'appuntamento con le vostre avventure, i vostri ricordi, le vostre emozioni, quelle vissute grazie ad una canzone, proprio quelle di Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco, buona giornata a tutti voi e oggi, grazie a una vostra segnalazione, andiamo a riscoprire I Know Corrida, singolo del 1980 composto dallo statunitense Kenny Young e interpretato proprio da quest'ultimo. Traccia di ispirazione funk, il suo nome si rifaceva al titolo originale del film Nagisa Oshima. Ecco l'impero dei sensi, I Know Corrida in giapponese. All'uscita il brano non ebbe molto successo e non entrò neanche in classifica, ma nel 1981 ci mise le mani un personaggio importante, ossia Quincy Jones, che ne propose una sua versione, inclusa tra l'altro anche nell'album The Dude, uscita come singolo, che in Gran Bretagna raggiunse la 14ª posizione in classifica e negli States la 28ª posizione, grazie alla quale vinse anche il Grammy nel 1982 per il miglior arrangiamento strumentale con accompagnamento vocale. Quincy Jones, arrangiatore, direttore d'orchestra, produttore discografico, trombettista, compositore e attivista statunitense, tra i più celebri di sempre, specie nell'ambito della black music. Più recentemente, nel 2005, il gruppo britannico United Nations ne pubblicò una cover di questa I Know Corrida, che raggiunse la 18ª posizione nelle classifiche britanniche. Però oggi ascoltiamo in Radio Ricordi proprio la versione di Quincy Jones, I Know Corrida. Ti tengo, ti tocco, in un labirinto non riesci a trovare la mia strada. Ti credo, io bevo anche con voi. Sto per essere servito su un vassoio, si vede ragazza? Questo è quello che passa attraverso me ogni giorno. Ma sto sognando, ma se non lo fanno, fatemi capire, sto affogando, non salvarmi. È solo il modo in cui mi piacerebbe andare, si vede ragazza? Il tuo brivido, la metà, sta per uccidermi. Questo è quello che fai. I Know Corrida, che è dove sono io, è il sogno, è il mio comando. I Know Corrida, mi ritrovo, nessun altro pensiero, solo tu ed io e nient'altro. Prima che il mio cuore ti ha visto, ogni giorno era solo un altro giorno, la notte la sola parentesi, appena arrivato poi ha spazzato via tutto, sai ragazza, tutto era venuto quello che può essere, fino a quando sei caduto nella mia vita. Ed io sono sotto incantesimo, mi ha preso, mi trovo in uno stordimento, quello che tu mi doni tra lampi e tuoni, imposta il mio povero cuore, fiamme, vedi ragazza, il brivido, la metà, uccidimi, questo è quello che fai. I Know Corrida, e dove sono io, è il sogno, è il comando, e nessun altro pensiero. I Know Corrida, oggi in Radio Ricordi nella versione di Quincy Jones.

0: il grande maestro della musica internazionale Quincy Jones, I Know Corrida. Oggi l'abbiamo riscoperto sempre grazie alle vostre segnalazioni che ci arrivano sulla pagina Facebook di Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco, grazie anche per oggi. Prossimo appuntamento con le vostre e le nostre pillole di ricordi musicali. Come al solito, vi aspetto qui e alla prossima!
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
2: This is your radio.
3: 001 Italia.
4: Radio 001 Italia.

0: Radio 001 Italia. Il meteo.
1: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
2: Musica italiana and more.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla decima puntata di Time Machine con la migliore musica di tutti i tempi dagli anni 70 ai giorni nostri. Dagli Stati Uniti d'America arriva un gruppo rock molto amato, 28 milioni di copie vendute nei soli Stati Uniti e considerati dalla rivista Rolling Stone tra i 100 più grandi gruppi di tutti i tempi. Loro sono i Creedence Clearwater Revival con Have You Ever Seen the Rain, anno 1970.

Nell'anno 1976 il grande Elton John duetta insieme alla cantante britannica Kiki Dee con il brano Doggone Breaking My Heart, un successo mondiale che stranamente non fu incluso in nessun album di Elton John, se non nei vari Greatest Hits pubblicati successivamente.

Cambiamo decisamente ritmo e dalla Giamaica il cantante reggae Jimmy Cliff firma il suo più grande successo nel 1983, Reggae Night.

0: 01 Italia. Musica italiana è more.
1: Andiamo esattamente al 1984 con l'indimenticabile Prince e la sua romantica Purple Rain, vincitrice di un disco d'oro e una vendita di oltre 1 milione di copie.

Phil Collins è uno dei tre artisti, insieme a Paul McCartney e Michael Jackson, ad aver venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, sia come solista che come membro principale di una band. Il singolo Another Day in Paradise del 1989 viene inoltre premiato con un Grammy Award.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dall'anno 2000 ci siamo estratti il singolo d'esordio del duo Ivan e Jaron, originari della Georgia. Diventano famosi grazie al celebre telefilm Dawson's Creek, di cui firmano la canzone della colonna sonora principale, Crazy for This Girl.

Si conclude qui la decima puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla Crazy Summer, Katiuscia Ruiz featuring Stefano Zerbini. Disponibile su tutti i digital stores del mondo. Per info e acquisto sui miei albums potete collegarvi al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com o scrivere una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

0: Radio 001 Italia.
1: You ask for it. 001 Italia.

una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole,

È difficile chiamarti amore quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a casa.

0: Radio 001 Italia.
1: Accade oggi. Giovedì 23 ottobre 2025 la Chiesa ricorda San Giovanni da Capestrano. La luna ha appena iniziato la fase crescente e il proverbio del giorno è: a rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera. Come dire che anche nel crimine la classe sociale fa la differenza. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1863 a Torino veniva fondato il Club Alpino Italiano, nato su iniziativa di Quintino Sella, si sarebbe occupato dell'alpinismo in tutti i suoi aspetti. Nel 1884 il Regno d'Italia istituiva il proprio ufficio brevetti, aveva sede presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Nel 1923 Ankara diventava capitale della Turchia in sostituzione della storica Istanbul. Nel 1941 debutto cinematografico per Dumbo, il film di animazione prodotto da Walt Disney sul piccolo elefante con orecchie talmente grandi da consentirgli di volare. E nel 1958 all'interno di Johnny Sol Famì il giornale Spirou ospitava la prima apparizione dei puffi ideati da Peyo. Nel 1990 la scoperta di una struttura parallela ai servizi segreti per contrastare un'eventuale invasione sovietica apriva in Italia il caso Gladio. Nel 1998, dalla confederazione di sette banche, nasceva il gruppo Unicredito Italiano. Nel 2001, il ciclista Marco Pantani veniva assolto dall'accusa di frode sportiva per l'elevato ematocrito riscontrato nel 1995, dato che all'epoca dei fatti non era vietato. Nel 2007 veniva lanciata la navetta Discovery della NASA, lo specialista di missione era l'italiano Paolo Nespoli. E nel 2011, in un incidente durante il Gran Premio della Malesia di motociclismo, perdeva la vita il pilota Marco Simoncelli, di 24 anni. Nascevano il 23 ottobre, nel 1811 l'esploratore Orazio Antinori, nel 1902 il medico genetista Luigi Gedda, nel 1920 lo scrittore Gianni Rodari e nel 1925 l'editore e imprenditore Carlo Caracciolo. Sono nati oggi anche i registi Nanni Loi nel 1925 e Bruno Corbucci nel 1931, Edson Arantes do Nascimento, il calciatore Pelé nel 1940, l'astrologo Branco nel 1944, il giornalista Peter Gomez nel 1963, il pilota automobilistico Alex Zanardi nel 1966 e l'autore e cantante H7, nato in questo giorno nel 2000. Per il 23 ottobre 2025 era la nostra ultima segnalazione, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
2: Musica italiana and more.
3: History. The American Hot 100.
4: Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova il nostro appuntamento con le più importanti Billboard Charts, dove primeggia il countdown numero 1, The USA Hot 100. La nostra macchina del tempo oggi ci porta nei primissimi anni 80, una chart dinamica e di altissima qualità musicale. Artisti che ancora oggi, dopo tanti anni, sono presenti sulla scena internazionale con i loro successi indimenticabili. E allora diamo subito spazio a tutto ciò. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot 100 Top 10 del 2 maggio 1981.
5: Welcome to the biggest countdown in the world.
6: The biggest songs in America.
3: The American Hot 100.
4: La nostra scalata al countdown più famoso del mondo oggi inizia con questo motivo del grande Eric Clapton e prima New Entry, una canzone che qualche settimana prima aveva primeggiato in un'altra classifica Billboard, la Mainstream Rocker Play. Numero 10, I Can't Stand It No More.
7: You

0: Il 21 marzo 1981, proprio nel primo giorno di primavera, la rivista Billboard inaugurò una nuova classifica, la Mainstream Rocker Play, una hit parade che elenca i 100 singoli rock più trasmessi dalle stazioni radio USA. Il motivo che fece da apripista, inaugurando di fatto l'evento, fu I Can Stand It del grande Eric Clapton, uno dei migliori chitarristi di tutti i tempi. Nato nel Surrey, in Inghilterra, nel 1945, ha iniziato la carriera musicale nei primissimi anni 60 e dopo aver pubblicato 68 album è ancora oggi in piena attività. Nel 2004 è stato insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo di nuovo ed incontriamo la seconda delle tre new entry nella top 10 del 2 maggio 1981. Una canzone che è quasi poesia, eseguita da un grande artista, nonché da una delle più belle voci di sempre, Gino Vannelli. In salita al numero 9 della USA Hot 100 c'era Living Inside Myself.

0: In salita al numero 9 della HOT 100 c'era la seconda new entry della puntata odierna, che corrisponde ad un viaggio introspettivo di una persona che vive un inferno provocato dalla mancanza del suo amore perduto. È una splendida canzone di Gino Vannelli, un cantante italo-canadese nato a Montreal da genitori italiani provenienti dalla provincia di Campobasso. Un'attività musicale iniziata nei primi anni 70 e ancora oggi attiva, durante la quale l'artista ha pubblicato 16 album. Salendo al numero 8 incontriamo un motivo in discesa firmato da Stevie Winwood, While You See a Chance.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: In discesa al numero 8 della Hot 100 c'era While You See a Chance, un brano incluso nell'album Ark of a Diver e firmato da Stevie Winwood, un cantante, compositore e polistrumentista britannico nato a Birmingham nel 1948. Una straordinaria carriera iniziata nel 63 e ancora oggi attiva, durante la quale ha suonato con diversi gruppi importanti come i Traffic, The Spencer Davis Group e Blind Faith, prima di diventare solista.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Salendo al numero 7 del countdown più famoso al mondo, troviamo l'ultima new entry di oggi e futura numero 1 di questa chart. È un grande successo di Kim Carnes che fa riferimento allo sguardo di una grande attrice del passato. Numero 7, Bette Davis Eyes.

0: Dunque, al numero 7 della HOT 100, il 2 maggio 1981, c'era Bad Davis Eyes, un brano scritto da Jackie DeShannon e Donna Wise nel 1975 e portato al successo dopo 6 anni grazie a questa cover di Kim Carnes. Il motivo parla di una donna volitiva e ruente, ma capace anche di dolcezza. Una persona che sa il fatto suo, con una fortissima personalità e abilità nel tenere a bada chiunque. Una donna con le fattezze del volto e gli occhi come quelli dell'attrice Bette Davis. Conquistò la vetta della chart all'inizio di quell'estate e ci rimase per ben 9 settimane.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Saliamo un altro gradino e siamo al giro di boa della chart di oggi. Qui incontriamo un ex numero uno di questa classifica che purtroppo stava scendendo. È un motivo di Debbie Harry e i Blondie, che in quel periodo era ballatissimo nelle discoteche di tutto il mondo e incluso nell'album Hot American. Al numero 6 della USA Hot 100 è Rapture.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari del mercato discografico americano, che qui trovate in versione storica grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento dei musicisti e DJ dell'intero pianeta. In discesa al numero 6 c'erano i Blondie e Rapture, un motivo che è un misto di rap old school e new wave. E adesso state ancora con me, sospendiamo la scalata alla Hot 100 e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento ai numeri uno delle altre principali Billboard Charts. The American Hot 100.
1: Radio 001 Italia.

La rassegna dei numeri uno delle principali classifiche Billboard oggi inizia con la vetta dell'Adult Contemporary Tracks, dove primeggiava questo motivo di Sheena Easton, una canzone che parla di una donna che aspetta a casa tutto il giorno il suo uomo che torni dal lavoro. Al numero uno c'era Morning Train 9 to 5.

0: solo un veloce ascolto, perché ritroveremo per intero questo brano nella prossima Top 5. Andiamo avanti e siamo alla USA Black Singles, dove svettava questo grande successo di Smokey Robinson, Being With You.
1: I don't care about anything else but being with you, being with you.
0: Solo un frame, perché anche questo motivo sarà incluso per intero nelle prime 5. Continuando la rassegna di oggi, siamo alla Disco Action e al suo numero 1, Lay All Your Love on Me e On and On and On, A-Double-B-A, ABBA.

Non. Il 2 maggio 1981, a primeggiare tra le 100 canzoni più ballate nelle discoteche americane, c'erano due motivi degli ABBA inclusi nell'album Super Trooper, il loro penultimo lavoro prima della scissione del gruppo. Continuando la carrellata odierna con le hits leader nelle classifiche di genere redatte dalla rivista Billboard, siamo alla Top 100 Albums. In vetta ai 200 long play più venduti sul territorio statunitense di quel periodo c'era High Fidelity di Rio Speedwagon, dal quale vi faccio ascoltare il motivo più famoso e rappresentativo, Keep on Loving You.

5 in vetta alla Top 200 Albums c'erano Rio Speedwagon e High Fidelity, mentre al numero 1 della mainstream Rocker Play c'era You Better You Bet, Roger Daltrey and The Who. All the hits to the music history.

Il 2 maggio 1981 in vetta alla classifica dei motivi rock più trasmessi dalle stazioni radiofoniche statunitensi c'era You Better You Bet, un grande successo di Roger Daltrey e la sua band, gli U. Nati a Londra nel 1964, sono considerati una tra le maggiori rock and roll band di tutti i tempi, con oltre 100 milioni di dischi venduti. A chiudere l'assegno di oggi con le principali Billboard charts e le loro hit leader, ci sentiamo il numero 1 della Hot Country Songs, Rest Your Love on Me, Conway Twitty.

0: 2 maggio 1981 in vetta ai 100 motivi country più apprezzati dal pubblico americano c'era Rest Your Love on Me di Conway Twitty, nome d'arte di Errol Lloyd Jenkins, un cantautore e chitarrista statunitense nato nel Mississippi nel 1933 e scomparso nel 93. Il suo nome è iscritto dalla fine degli anni 90 fra quello delle celebrità della Country Music Hall of Fame and Museum di Nashville, nel Tennessee. Bene, e dopo tutto ciò, chiudiamo la parentesi con le classifiche di genere a marchio Billboard. Adesso torniamo alla USA Hot 100. Ci attende la sua top 5.
1: All the hits. The Billboard History.

0: In discesa al numero 5 della HOT 100 c'era l'ex number 1 di questa chart. Ciò significa che più tardi scopriremo una nuova hit leader. Si tratta di Kiss on My List, una splendida canzone di Daryl Hall e John Oates, un duo statunitense molto popolare che ha piazzato ben 6 singoli in vetta a questa classifica a cavallo tra gli anni 70 e 80.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al quarto posto ed incontriamo questo motivo scritto da Chip Taylor e interpretato negli anni da vari artisti, tra i quali Chrissy Hynde, Dusty Springfield e Olivia Newton-John. Questa è la versione cantata da Juicy Newton, numero 4, Angel of the Morning.

Dunque, in salita al numero 4 della Hot 100 c'era Angel of the Morning, una cover cantata da Juicy Newton, che in quel periodo conquistò la vetta di un'altra importante classifica Billboard, la Adult.

0: American Hot 100.
1: All the hits.
2: The Billboard History.
3: All the hits.
4: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown più famoso del mondo, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico statunitense. Un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Stazionario al numero 3 dunque c'era Being With You di Smokey Robinson, una canzone d'amore che in quel periodo primeggiava in un'altra importante classifica Billboard, la USA Black Singles. Andiamo avanti e siamo al secondo posto, dove incontriamo questo grande successo eseguito da due grandi musicisti, Grover Washington Jr. e Bill Withers. Numero 2, Just the Two of Us.

0: Al numero 2 della HOT 100, dunque, c'era Just the Two of Us, questo motivo di due grandi musicisti americani, il saxofonista Grover Washington Jr. e il cantante Bill Withers. La canzone non riuscì ad arrivare al numero 1, ma vinse un Grammy Award come miglior singolo R&B dell'anno. E adesso, alla fine della nostra scalata odierna, da una costa all'altra degli States, questo era il nuovo number 1. Al numero 1, Morning Train, Sheena Easton.
1: The American Hot 100. Numero 1.

0: Il 2 maggio 1981 la Hot 100 aveva un nuovo number one, Morning Train, un brano che in quel periodo dominava anche la Adult Contemporary Chart, cantato da Sheena Easton, una cantante attrice scozzese, lanciata da uno dei primissimi talent show della BBC nel 1980. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per la vostra attenzione e a presto, ciao a tutti!
1: Avete ascoltato?
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
4: Radio 001 Italia.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Raccontatemi la vostra storia.
7: La mia storia.
8: Il nuovo film di Luc Besson.
9: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
10: Caleb Landry-Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
11: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
12: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
13: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
14: Tratto da una storia vera.
13: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
14: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
15: Hai paura?
13: Sì.
15: Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura.
14: Per te, un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
16: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
17: Da quando invecchiare è diventato un onore.
16: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
17: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
16: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
17: La libertà non ha prezzo.
16: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
19: Il nostro sito web www.001italia.eu.
4: Radio 001 Italia.

0: Cassina dei Pecchi, quella lì, il mio paese, il bello di New York. Guarda che bello, Monticello.
1: Nuvole di rock, nuvole di rock.

o è tutto come qua? E se fa freddo, come giù in città? Stanotte voglio camminare nella nebbia.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
4: Il nostro sito web www.001italia.eu.
5: Sono un italiano.
0: Radio 001 Italia.
6: Musica italiana.
7: Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio. Italiano!

Sicuramente un momento importante radiofonico, il disco novità. Abbiamo selezionato uno dei più grandi artisti italiani, Cesare Cremonini. In questa canzone Cesare va oltre i propri confini artistici, continua a sperimentare senza perdere la propria identità. Disco novità, Cesare Cremonini con Alaska Baby.

arrampicata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e immobile.

addensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: per strada ho perso amici come le monete. Faccio tutto quello che voi mi chiedete. Bello quando in giro mi riconoscete.
1: Ah, ma tu sei Mischilla?
0: No. Lei si aspetta un addio da film struggente, ma perché è

perché sei qualcuno. Ti chiedono le foto perché sei qualcuno. Ti invitano alle feste perché sei qualcuno. E quante volte tu, più che qualcuno, avresti voluto essere qualcun altro? Nuove amicizie attratte dal soldo. Rapporti umani costantemente in saldo. Nessuno al mondo è ricco. Ci sono solo poveri e poveri con i soldi. La differenza tra l'essere in bolletta e il non voler pagare la bolletta, specie quella dei riflettori. Ma è pericoloso spegnere le luci della ribalta se hai paura del buio. Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito. Se non gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso. Il tuo privilegio è l'IVA di un prezzo troppo alto da pagare. Per quanto potrai guadagnare, le tue debolezze resteranno un lusso che non ti potrai mai permettere di ostentare. Ci sono giorni in cui rinuncerai al successo, ma oramai è successo.

0: 001 Italia.
1: Accade oggi. Giovedì 23 ottobre 2025, la Chiesa ricorda San Giovanni da Capestrano. La luna ha appena iniziato la fase crescente e il proverbio del giorno è: a rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera. Come dire che anche nel crimine la classe sociale fa la differenza. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1863 a Torino veniva fondato il Club Alpino Italiano, nato su iniziativa di Quintino Sella, si sarebbe occupato dell'alpinismo in tutti i suoi aspetti. Nel 1884 il Regno d'Italia istituiva il proprio ufficio brevetti, aveva sede presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Nel 1923 Ankara diventava capitale della Turchia in sostituzione della storica Istanbul. Nel 1941, debutto cinematografico per Dumbo, il film di animazione prodotto da Walt Disney sul piccolo elefante con orecchie talmente grandi da consentirgli di volare. E nel 1958, all'interno di Johnny Sol Fa Mi, il giornale Spirou ospitava la prima apparizione dei puffi, ideati da Peyo. Nel 1990, la scoperta di una struttura parallela ai servizi segreti per contrastare un'eventuale invasione sovietica apriva in Italia il caso Gladio. Nel 1998, dalla confederazione di sette banche, nasceva il gruppo Unicredito Italiano. Nel 2001, il ciclista Marco Pantani veniva assolto dall'accusa di frode sportiva per l'elevato ematocrito riscontrato nel 1995, dato che all'epoca dei fatti non era vietato. Nel 2007 veniva lanciata la navetta Discovery della NASA, lo specialista di missione era l'italiano Paolo Nespoli. E nel 2011, in un incidente durante il Gran Premio della Malesia di motociclismo, perdeva la vita il pilota Marco Simoncelli, di 24 anni. Nascevano il 23 ottobre, nel 1811 l'esploratore Orazio Antinori, nel 1902 il medico genetista Luigi Gedda, nel 1920 lo scrittore Gianni Rodari e nel 1925 l'editore e imprenditore Carlo Caracciolo. Sono nati oggi anche i registi Nanni Loi nel 1925 e Bruno Corbucci nel 1931, Edson Arantes do Nascimento, il calciatore Pelé nel 1940, l'astrologo Branco nel 1944, il giornalista Peter Gomez nel 1963, il pilota automobilistico Alex Zanardi nel 1966 e l'autore e cantante H7, nato in questo giorno nel 2000. Per il 23 ottobre 2025 era la nostra ultima segnalazione, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
2: Musica italiana and more.
0: Radio 001 Italia.

tutte le altre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata.

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Raccontatemi la vostra storia.
3: La mia storia.
4: Il nuovo film di Luc Besson.
3: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
4: Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
5: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
4: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
6: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
6: Ditemi, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura?
6: Sì.
7: Il punto non è avere paura, ma cosa ci fai con quella paura?
4: Per te, un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
8: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
9: Da quando invecchiare è diventato un onore.
8: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
9: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
8: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
9: La libertà non ha prezzo.
8: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
11: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
12: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
13: e Angela.
12: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi direi che anche quest'oggi abbiamo la nostra bella scaletta pronta. Pronta naturalmente dal decennio più lontano.
13: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60 per andare ad ascoltare un brano che mi riporta un pochino indietro negli anni, a quando ero bambina. Lui è un artista straniero che si è esibito nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Lo ritroviamo ora con La Notte. Lui è Adamo.

0: bellissimo brano, ragazzi. Questo era Adamo con La notte. E adesso ci spostiamo nel decennio successivo.
1: Sì, una voce struggente quella di questo cantante italo-belga. Allora, da un pezzo struggente a un altro che insomma non è che ci va molto lontano, eh? Meravigliosa questa canzone dei Panda del 1977, però il titolo dice tutto: Voglia di morire.
2: Ciao.

0: motivo questo dei panda, che sicuramente a me ricorda l'infanzia, la mia infanzia. L'unico rimpianto è che questa canzone è tanto bella ma piuttosto rovinata, perché come avete potuto ascoltare è estratta direttamente dal 45 originale di quel tempo, quindi i solchi sono purtroppo piuttosto usurati, ed era quello che accadeva ai dischi quando appunto erano fatti in vinile, quindi stiamo parlando dei pezzi 60, 70, 80, 90. Ora che le canzoni invece sono tutte in digitale, questo è un problema che non esiste più, anche se comunque il suono è piuttosto piatto rispetto al vinile, che era molto più pieno come suono. Va bene, noi proseguiamo il nostro Italia in sette note.
1: Esatto, infatti dagli anni 70 passiamo agli anni 80 per incontrare Gianna Nannini con la sua canzone Voglio il tuo profumo, che ha fatto parte dell'album del 1986, Profumo, infatti, che oltre a essere stato un enorme successo in Italia, ha scalato le classifiche in Austria, Svizzera e Germania.

0: Abbiamo ascoltato Voglio il tuo profumo di Gianna Nannini e adesso andiamo avanti per incontrare gli anni 90.
1: Esatto, e darci un pochino di carica perché ci spostiamo nel 1997 con un cantante mezzo italiano e mezzo spagnolo, la cui madre è stata una grande artista. Stiamo parlando di Miguel Bosé. Lo ritroviamo quest'oggi con un brano che appunto in quell'anno, nel 1997, partecipò anche ad un Festival Bar, edizione sempre molto seguita nel nostro paese, l'Autoradio.

0: Abbiamo ritrovato quest'oggi in Italia in sette note il Miguel Bosé con l'autoradio. Chissà quante volte questa canzone è stata passata nelle autoradio, non solamente nelle radio, nelle autoradio. Prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Adesso te, Angela, per entrare negli anni 2000.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo con precisione nel 2004 per andare ad ascoltare un artista che dopo un'iniziale carriera avviata nel 1985 con la musica dance si è spostato alla musica leggera italiana. Lo riascoltiamo oggi con Non è mai un errore, Raff.

0: bellissimo pezzo di rap con Non è mai un errore. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Vi siete stretti ascoltando questa canzone di Raff, tanto triste quanto romantica? Effettivamente siamo stati molto morbidi in questa puntata di Italia in sette note, perché da Adamo ai Panda, Gianna Nannini, per proseguire con Miguel Bosé e Raff siamo stati morbidi, forse troppo? Allora vediamo di rifarci con l'ultima canzone in programma. E lo facciamo con questo singolo di qualche anno fa, di alcuni anni fa, dei Club Dogo, direttamente da Milano. PES, che parla di giocare ai videogames in casa, belli tranquilli, rilassati, con un po' di questo sound che sa di Giamaica, no? PES!

0: Bricconcella è già finita, purtroppo. Vi devo confessare che l'ho ballata, eh. Mi ha ballato anche la testa. PES per i Club Dogo in chiusura del nostro appuntamento di oggi di Italia in 7 note.
1: Esatto, infatti Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.
0: Non mancate, ciao.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

0: Radio 001 Italia.
1: From the 90s to today.
2: Sono un italiano.
3: Radio 001 Italia.
4: Musica italiana. Musica italiana.
5: Vuoto Antonio, italiani!
6: Ma buongiorno amici telespettatori e benvenuti a Pomeriggio 5. E a seguire un drogato di spalle, un drogato di lato e un drogato di culo.

0: Radio 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge. Meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà!
4: Ma porca vacca, ma è una cosa incredibile oggi!
0: Ciao a tutti, amici di Così,
1: Così
0: e Cosà!
1: Radio Show, bentornati! Con Stella che è ancora seduta perché ormai è diventata un Muppets a tutti gli effetti.
0: Si sono Miss Piggy a tutti gli effetti.
1: La nostra Miss Piggy, ma noi stiamo per iniziare una nuova puntata.
0: Certo,
1: allora, salutiamo gli amici di Instagram che ci stanno guardando.
0: Sì,
1: perché oggi
0: vero.
1: Abbiamo deciso di farci vedere proprio nel primissimo blocco e poi dopo facciamo partire la puntata, giusto?
0: Va bene, allora ricordiamo però anche i nostri contatti che sono... Così e Cosà, appunto, radioshow@gmail.com e potete appunto scriverci su Instagram, metteteci tanti like, guardate
1: social,
0: le nostre
1: Facebook.
0: Cose, quello che volete.
1: Partiamo?
0: Partiamo!
1: Allora partiamo con la prima, che è un pezzettone dance degli anni, metà degli anni 2000, Deal con Shine.

0: parte con una nuovissima puntata di Così e Cos'ha, radio show con me medesimo Teo e la nostra fantastica Miss Piggy Muppets Stella.
1: Bello, ci sta iniziando a prendere gusto.
0: È vero, eh? Sì, ormai la fai sempre da saluta.
1: Eh sì, ormai è il mio status.
0: È così. Allora, carissimi amici, è ormai notizia di dominio pubblico che purtroppo per noi che abbiamo, noi sì, ci sì, abbiamo lasciato un pezzo di cuore perché siamo di Milano, ma si sa che ormai lo stadio San Siro sembra abbiano deciso la sua fine, giusto?
1: Esatto, per costruirne in realtà altri due. Ma la cosa brutta è che lo stadio di San Siro per noi milanesi, ma in realtà
0: sì, ma un po' per tutti,
1: ma un po'
0: ormai,
1: per
0: no?
1: tutti, è un simbolo, un ricordo, cioè il primo concerto, la prima partita, il primo di ogni cosa.
0: È vero,
1: cioè,
0: è vero.
1: Io veramente,
0: chiunque probabilmente in Italia ha fatto un concerto
1: almeno
0: a San Siro,
1: uno
0: vero?
1: Almeno uno, sì, se sì, non ha fatto un San Siro un concerto, ha fatto, che ne so, alla cresima la che ne so, l'avviso col papa,
0: sì,
1: con
0: vero,
1: il con il con il vescovo.
0: A maggio c'è anche il ritrovo dei crisimani.
1: Bravissimo, cioè
0: sì,
1: qualsiasi persona ci è passata.
0: Allora diamo però qualche cenno di storia per chi
1: poco conosce.
0: Il questo fantastico stadio, che è uno tra i più antichi d'Italia ovviamente.
1: Bravissimo.
0: Ed è stato inaugurato nel 1926 con una fantastico derby, il 19 del settembre del 1926, con un fantastico derby tra Inter e Milan,
1: dove
0: si vede, ci fu la grandissima vittoria dei nerazzurri per 6-3, se non sbaglio, giusto?
1: Ti giuro che per Natale ti regalo le ciabatte del Milan.
2: Pazza Inter amala, è una gioia infinita che dura una vita. Pazza Inter amala.
1: Quanto dobbiamo andare avanti?
0: Mi odieranno tutti, però.
1: No, ma ti odieranno tutti, ma loro non lo sanno anche una cosa particolare. Sì. Che quando ci sono queste cose tipo Inter-Milan, qui si gioca il derby, perché io sono milanista e tu sei interista.
0: È vero, sì.
1: E allora le persone non lo sanno e abbiamo fatto bene a dirlo.
0: Ma San Siro, come dicevamo prima, non è un posto la scala del calcio, perché sì, è la scala del calcio, ma è la scala anche di altre cose, soprattutto della musica. Perché San Siro ha ospitato dei grandissimi concerti, tra l'altro alcuni artisti si sono esibiti solamente lì. Ok, e quindi San Siro è veramente diventato un po' diciamo il centro nevralgico degli eventi, non solo della Lombardia ma anche
1: di
0: mezza Italia,
1: cioè, per dire, il rugby ha ospitato anche la Nuova Zelanda, quindi non da poco. Se parliamo di pugilato, c'è stata una sfida di quelle famose tra Carlos Ortiz e Tullio
0: Doi, per i pesi welter junior, campionato del mondo, quindi ragazzi,
1: no, non
0: San
1: è
0: Siro,
1: proprio poco cioè Siro, una cosa fantastica. Ma di musica ne parliamo fra pochissimo.
0: Esatto, adesso io non so se lei, quella che sentiamo in sottofondo, è venuta a San Siro, questo io non lo so.
1: Sì. Okay. E dopo vi spieghiamo una chicca di
0: Allora lanciamola, Taylor Swift
1: con la nuova

0: E giusto perché volevamo parlarvi di musica, abbiamo delle chicche particolari sulla musica. Per esempio, il primo concerto di Bob Marley a San Siro il 27 giugno del 1980.
1: Certo. Pensa che c'era una K e non capivano sopra San Siro cosa ci fosse. Invece poi Bob hanno scoperto che c'era Bob Marley.
0: Il primo italiano ad averci suonato è Edoardo Bennato il 19 luglio del 1980.
1: È vero, è stato il primo.
0: Vai, dai.
1: Poi abbiamo, va bene, abbiamo veramente tanti. Edoardo Bennato è tornato con Gianna Nannini per l'inno dei Mondiali d'Italia 90. E poi abbiamo avuto un sacco di residenze, chiamiamole così. Ad esempio Bruce Springsteen ha iniziato il 21 giugno del 1985 e bene o male ogni due anni viene a farsi la sua bella serata.
0: Bravissimo.
1: A San Siro.
0: Oh, e ma poi, lo posso dire io questo?
1: Beh, questo puoi dirlo.
0: Dai, lo devo dire io. È iniziata l'era del Blasco.
1: Esatto,
0: il 10 luglio 1990.
1: Un'altra grande residenza, quella di Vasco Rossi.
0: Mazza, sì. Ci sono andata anch'io.
1: Oh, ragazzi, poi ha ospitato, quei muri hanno sentito cantare Michael Jackson.
0: Ma ti rendi
1: conto? Ed era il giugno del 1997. Poi i Rolling Stones e via via tutti gli
0: Pearl
1: altri.
0: I Pearl Jam.
1: E non per ultimo, quest'estate, il primo DJ set all'interno di uno stadio del nostro grandissimo Gabri Ponte. Ragazzi, è San Siro, sì. È San Siro, è così.
0: E a proposito, prima dicevamo di Taylor Swift, in realtà Taylor Swift il 13 e 14 luglio del 2024 ha inaugurato a San Siro il tour di maggior successo della storia della musica.
1: Assolutamente. E poi, ragazzi, l'avete visto in quasi tutti i film dove si parla di sport,
0: Siro,
1: no?
0: Sì.
1: E ce n'è uno in particolare che è stato nominato anche agli Oscar e probabilmente forse l'ha anche vinto gli Oscar, ma io adesso non vi dico il titolo. Vi faccio ascoltare la canzone di questo film e voi sicuramente andrete a capire di cosa stiamo parlando. Attenzione.
2: So uno strano animale, so tipo eccezionale. So il re di quartiere, detengo il potere.
1: Questo è un grande film e non la so a tutte. La violenza, mi scappa la violenza. Ed è stato San Siro, è stato lo sfondo anche di eccezionale, veramente un filmone che vedeva tra l'altro le scenette tra milanisti, interisti, juventini, insomma.
0: Bellissimo. Sì, ma è uno dei tanti, ma veramente dei tanti film.
1: Va bene. Allora, che si fa?
0: Che si fa adesso?
1: Salutiamo San Siro
0: e vorrei fare un saluto particolare.
1: Vai, se concesso.
0: Voglio salutare i ragazzi del Ciringuito.
1: Fantastico,
0: di San Siro,
1: fantastico.
0: Perché voi sapete, non so se tutti lo sanno, ma fuori da San Siro c'è un piccolissimo Ciringuito, ma una roba piccolissima, proprio piccola.
1: Che è carinissimo.
0: E ci ho lasciato il cuore lì.
1: Si beve molto bene. Perché voi immaginatevi un Ciringuito come quelli delle spiagge, tutto in legno così, ma quando vi sedete davanti a voi avete
0: San Siro.
1: La maestosità,
0: ragazzi,
1: di San Siro.
0: Quando è illuminato è pazzesco. Sì.
3: Radio 001 Italia. Musica italiana e more.
4: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
1: E lasciamo San Siro, mi raccomando, prima che lo tirano giù dovete assolutamente farvi un giro. E poi quando lo distruggeranno, secondo me vale la pena andare a rubare qualche cimelio, qualche seggiolino.
0: Un sassetto. Io sono l'amante dei sassi.
1: Va bene.
0: Allora, chi non ha bevuto durante l'inverno a San Siro un bel caffè caldo?
1: Caffè Borghetti, quello caffè con dentro il liquore.
0: Chi non l'ha bevuto? Sì. E allora noi abbiamo deciso di parlarvi dei caffè particolari e strani che ci sono in giro per il mondo.
1: E non li trovate a San Siro.
0: No, non li trovate a San Siro. Allora, due caffè hanno qualcosa di molto comune tra loro. Perché
1: vediamo, il caffè
0: dello Zibetto che il caffè avorio nero, cosa fanno? Se uno se lo mangia lo Zibetto, L'altra se lo mangio l'elefante, poi lo butta fuori dal
1: da
0: dietro.
1: Da qualche parte passerà.
0: Esatto.
1: Insomma.
0: E dei simpatici ometti vanno lì a raccoglierlo, lo lavano, lo disinfettano, lo sistemano e ci fanno il caffè.
1: Io posso immaginare che raccogliere i chicchi di caffè dalla popò, diciamo così.
0: C'è gente che viene pagata per
1: dello zibetto, probabilmente è anche semplice.
0: Sì, ma
1: andare a recuperare un chicco di caffè in una montagna. Penso che sia vero. Ecco il classico detto: andare a cercare un ago del
0: ma poi, veramente, ma c'è gente pagata per questo. E no, ma poi, raga, cioè, uno costa 60 euro a tazza e l'altro 40 euro a tazza. Però vedi. Quello dell'elefante costa 40 euro, eppure è più difficile trovare il chicco.
1: È vero.
0: È
1: vero.
0: Lo so, questa
1: ma
0: cosa
1: sai
0: è strana.
1: Sai probabilmente perché?
0: Perché?
1: Perché nelle montagne di popò degli elefanti ne sono contenuti molto di più. Quindi
0: ne
1: c'è più
0: di
1: materia
0: più.
1: E quindi il prezzo si abbassa.
0: Può
1: invece
0: essere,
1: in uno zibetto probabilmente devi andarle a cercare con la mente di ingrandimento. Va bene.
0: Allora, un altro caffè che mi piace tantissimo si chiama Huskicker, che è dell'Australia.
1: Sì.
0: E è proprio questo, è un caffè che ti prende a calci nel sedere.
1: È vero.
0: Perché praticamente contiene 60 volte la caffeina di una tazzina di espresso normale ed è in grado di tenerti sveglio fino a 18 ore di fila.
1: Non male, non
0: secondo
1: male.
0: Me questo è come il Viagra.
1: Se la Red Bull ti mette le ali, questo qua ti fa, è proprio un razzo.
0: È come bere 10 Red Bull.
1: Sì. No,
0: mamma
1: no,
0: mia.
1: Di più?
0: Mamma mia, sì, cioè sì, una roba allucinante.
1: E poi abbiamo, diciamo, l'ultimo che è particolare, che è quello svedese, dove all'interno del caffè ci mettono dei cubetti di un loro formaggio locale che si scioglie, fa una cremina. Ecco, loro fanno il cappuccino in questo modo, il cappuccino al formaggio.
0: Il cappuccino al formaggio, sì. Mamma mia. Esatto, sì, sarà tipo il puzzone il formaggio?
1: Sì,
0: quello nostro della Val d'Aosta.
1: Puzzone di Moena, non è della Val d'Aosta, secondo me, è dall'altra parte, nel Trentino. Sì,
0: Trentino?
1: Secondo me sì, sì, sì.
0: Ah, il puzzone del Trentino.
1: Assolutamente sì. Va bene, ci ascoltiamo un pezzo rivisitato tratto dallo Zecchino d'Oro e lascio a te l'onore di presentarlo.
0: Il caffè della Peppina non si beve alla mattina.

0: Bentornati a Così e Cos'ha Radio Show con me, medesimo Teo, e la nostra Stella Muppets Miss Piggy, giusto?
1: Sì, giusta.
0: Che per chi non l'avesse, non si ricordasse o non avesse capito perché è soprannominata così, è perché poverina, da tipo 6 mesi a questa parte c'ha una slogatura alla caviglia e deve fare le puntate da seduta.
1: Settimana prossima mi vesto da Miss Piggy.
0: Settimana prossima ti
1: giuro,
0: devi vestire.
1: Mi vesto da Miss Piggy.
0: No, attenzione, ti devi vestire molto bene perché
1: sì?
0: Possiamo anticiparlo.
1: Settimana prossima
0: ci sarà una festa, Così e Cos'ha Radio Show. Non vi diciamo perché,
1: no,
0: però ci sarà una festa.
1: È
0: quindi
1: vero.
0: Tutti dovete venire belli, vestiti bene.
1: Va bene, okay? E io sarò la prima.
0: Molto bene. Allora, passiamo dal caffè, che è una delle bevande più consumate al mondo, soprattutto in Italia, ad un'altra, che è la pasta. Perché in questa settimana ricorre il consueto anniversario della giornata mondiale della pasta.
1: E a noi, durante questo anniversario, ci piace tantissimo parlare di una cosa che ci fa tanto ridere.
0: Di una religione.
1: Una religione che è il
0: pastafarianesimo.
1: Ecco. Sì, perché i pastafariani sono quelli della religione.
0: Esatto.
1: Che è una religione serissima.
0: È vero, cioè, riconosciuta.
1: Riconosciuta, che ormai adesso non mi ricordo da quanto
0: beh,
1: tempo c'è, ma sarà almeno 20 anni.
0: Ma anche
1: di più,
0: secondo
1: me.
0: Sì, è stata fondata da un ricercatore universitario negli Stati Uniti, che per andare contro, come simbolo di protesta, con i programmi che erano stati inseriti nella sua università, si è inventato questa forma di religione, e adesso ha incontrato anche un sacco di adepti, e esiste anche la chiesa pastafariana italiana.
1: Esatto, oh. Bravissimo. E allora noi cosa abbiamo fatto? Per non parlare sempre delle stesse cose dei pastafariani, abbiamo trovato le iniziative di quest'anno.
0: Insomma, ragazzi,
1: attenzione,
0: seguiamo.
1: Vai. Allora, il Ramadan.
0: Ok. Che è un po' un incrocio tra il Ramadan,
1: Ramadan e il ramen.
0: Il ramen
1: è fatto di pasta. Esatto. È stato il primo marzo del 2025. È un periodo dedicato allo studio e alla riflessione.
0: Ecco. Okay, ci sta.
1: Poi c'è il
0: semolinario. Che viene questa parola dal semolino, che è stato un fine settimana incentrato anche questo su studio, preghiera e discussioni teologiche, tra l'altro a Milano Marittima.
1: Okay. Bellissimo.
0: Quindi,
1: okay.
0: Tra uno spritz, un mojito e l'altro.
1: Esatto, è una piadina. Ci facciamo anche un semolino.
0: E diciamo l'ultima fondamentale, che è stata l'incontro con un'altra fantastica aggregazione, che è l'OUAR, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti.
1: Sì.
0: Nel quale si è discusso dei valori fondamentali, come la blasfemia, oppure per proporre un esperimento scientifico sui vilipendi alle scritture sacre, eccetera.
1: Porca
0: eccetera,
1: pasta.
0: Eccetera, eccetera.
1: Porco spaghetto.
2: La vita le bela.
1: E la vita le bela, fantastico.
0: Il nostro momento comedy.
1: Che però oggi abbiamo deciso
0: di omaggiare un grandissimo barzellettiere d'Italia, che purtroppo è scomparso.
1: Guarda, posso raccontare una cosa velocissima?
0: Vai.
1: Io l'ho conosciuto quando ero piccolina, perché i miei zii avevano un negozio in via Torino, e lui veniva a fare la spesa in quel negozio, e ogni volta che scendeva mi raccontava le barzellette.
0: Ecco, stiamo parlando del mitico, a proposito, San Siro, Milano, Gino Bramieri. Insomma,
1: bravissimo.
0: Dai. Allora, vi abbiamo scelto 2 o 3 clip delle sue migliori barzellette. Quindi, signore e signori, buon ascolto e buone risate con Gino Bramieri.
3: Muore un grande cardiologo. Funerale. Centinaia di migliaia di fiori. Fra questi fiori primeggia un cuore di rose rosse. Dietro il feretro c'erano 2 medici, uno ridia gommatici. Ma perché ride? No, rido per la poca fantasia. Hai visto? Muore un cardiologo, gli fanno un cuore di rose rosse. Beh, è giusto, muore un cardiologo, un cuore di rose rosse. Ma lei perché ride? Non ride perché penso, quando muoio io, che faccio il ginecologo. Allora, sempre a proposito di morti e di funerali, questa è romagnola, 2 contadini romagnoli, sapete quei bei contadini romagnoli, no? Uno tutto segaligno, bello, vestito da domenica, l'altro invece vestito classico, contadino, tutto graffiato, sporco di sangue, senza denti davanti, un occhio rotto, trova questo amico segolino, lo guarda e fa: beh, cos'hai fatto? Cosa è successo? Cosa è combinato? Cosa è successo?
1: Sei anche ubriaco.
3: Quando sei andato? Quando sono andato a seppellire mia suocera. Beh, e com'è che si è ridotto così? Lei non voleva. Una vedova si presenta in paradiso. Scusi San Pietro, per caso conosci il mio marito? Non lo so che tipo è. Guarda, un tipo estremamente originale. Pensi, prima di morire mi ha detto: se mi tradirai mi girerò nella tomba. Ah, lo conosco. Qui lo chiamano la trottola.
1: Grande, grande, lo adoro.
0: L'ultima,
1: lo adoro.
0: Dovrebbe esserci l'ultima.
3: In un clima di riproposta anni 70, questa la trovo molto divertente. A Livorno c'è un grande funerale. 5-6 mila persone in fila. C'è questo carro funebre senza la bara. Dietro questo carro funebre senza la bara c'è un signore distintissimo che ha al guinzaglio un mastino napoletano, un cane grosso così. 5.000 persone, carro senza la bara, signore col cane. Si avvicina un vecchietto e fa: beh, livornese, ma chi è morto? È morta la mia moglie. Ma se non c'è la bara? L'ha mangiata lui.
0: Attenzione. C'è il colpo di scena.
3: Il cane ha mangiato la moglie. Ve lo prestereste il cane?

0: e Damiano Davis e Tila Nile Rogers con Talk to Me.
1: Dovevamo
0: presentare Damiano Davis.
1: Ma io avrei fatto anche a meno. Ma
0: lo so che tu non lo sopporti, ma vabbè, fa niente.
1: Andiamo avanti.
0: Allora, adesso abbiamo un argomento un po' particolare.
1: Ecco.
0: Allora, voi avete presente il Botox?
1: Sì.
0: No, cioè quando uno vuole farsi un po' più giovane,
1: sì.
0: Non so, si fa il botolino nelle zampe di gallina. Sugli occhi,
1: sì.
0: No?
1: Ecco, sulle labbra,
0: no? Sì. C'è il Botox sulle labbra, così. Ecco, noi adesso c'è una nuova moda.
1: Sì, però il nome di questa nuova moda lo dici tu.
0: Sì, certo, lo dico
1: okay,
0: io.
1: Vai.
0: Ve lo dico anche con quest'aria un po' così.
1: Tu dovrei mettere sotto la musica di Super Quark, perché questa...
0: È una notizia scientificissima.
1: Sì.
0: Si chiama Scrotox.
1: E voi vi direte: ma chissà come mai?
0: Ma lo dico così come deve
1: così.
0: Essere detto?
1: No, vabbè, magari siamo ancora in fascia protetta, quindi cerca di dirlo. Sì, va bene, provaci, dai.
0: Allora, diciamo così: che gli uomini hanno una parte anatomica.
1: Sì.
0: Che è tondeggiante,
1: sì,
0: due insieme tondeggiante, che ogni tanto è un po' raggrinzita.
1: Ok, sì.
0: Ci si fa il Botox anche lì.
1: Va bene.
0: Quindi diventa lo Scrotox.
1: Sì, va bene, cioè nel senso
0: Allora,
1: innanzitutto io ho paura ad esempio degli aghi. Non vado neanche a fare i prelievi del sangue. Figuriamoci se mi faccio punturare là. Cioè,
0: ho capito, però se una persona è in, non so, in difetto, si sente in difetto,
1: certo,
0: perché ha, come dire, una parte del corpo raggrinzita, è giusto che si faccia il botulino.
1: Ho capito,
0: però,
1: ma se c'hai quella parte del corpo raggrinzita, vuol dire che comunque ormai hai una certa età e tutto il resto. Cioè, cosa fai? Ti immergono nel botto.
0: No, sei tutto raggrinzito, ma quella parte lì bella liscia.
1: Belle lucide.
0: Belle, come si dice,
1: tipo i battacchi delle porte.
0: Bravissimo. Tu prendi il davanti e sbatti, no?
1: Vabbè, io ho queste tendenze proprio.
0: Si iniettano la tossina botulina del Botox e questa cosa dura per 4-5 mesi.
1: Ecco,
0: poi va rifatta.
1: Poi va rifatta. Vabbè, signori, fateci sapere.
0: Signore, fateci sapere se i vostri signori hanno fatto lo Scrotox.
1: Ah, ok. O se vi interesserebbe che i vostri compagni vadano a fare questa pratica. Non lo so. Io sono di un'altra idea.
0: Probabilmente tu non hai ancora bisogno.
1: Meglio qualche ruga, ma che tutto funziona, piuttosto che avere la bella roba in vetrina, poi la compri e non funziona.
0: C'hai ragione anche
2: tu.
0: Giorni
2: in cui tutto sembra troppo, troppe cose da fare, troppi pensieri nella testa, troppe responsabilità da sostenere. Sentiamo il corpo contratto, la mente agitata, il cuore distante, ma andiamo avanti, sempre avanti, come se fermarsi fosse pericoloso, come se rallentare significasse crollare. Lo stress che proviamo non è solo stanchezza, è un segnale, è un indicatore, un richiamo, una richiesta d'aiuto che parte da dentro e dice: per favore, guardami, prenditi cura di me. Ma spesso ignoriamo quella voce perché ci hanno insegnato che il valore è nel fare, non nell'essere, che contano i risultati, non il respiro, che fermarsi è un lusso, non un diritto. Fermarsi non è perdere tempo, è ritrovarsi, è riconnettersi a ciò che conta, è dire: io valgo anche quando non produco.
0: E rieccoci col nostro GV, il nostro
1: Good Vibes,
0: con il dottor, questa volta, Enrico Gamba,
1: sì,
0: illustre psicologo,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ci fa, diciamo così, quasi un monologo, perché è lunghissimo.
1: Noi ne abbiamo preso un pezzettino,
0: dove ci dice che abitiamo in una società in cui dobbiamo per forza fare.
1: Sì, è vero.
0: Cioè,
1: sempre di
0: non
1: corsa,
0: è ammesso
1: sempre... no.
0: Potersi fermare.
1: No, è vero.
0: Ma cosa succede quando non possiamo fermarci? Anzi, quando noi chiediamo al nostro corpo troppo, che è proprio il nostro corpo che ci ferma.
1: Eh sì.
0: Perché a un certo punto ci dice che stiamo esagerando e che dobbiamo fermarci. E la cosa che mi ha fatto più impressione di tutto quello che lui ha detto,
1: certo,
0: quando dice che passano i giorni, ma passa anche la vita.
1: È vero, passano i giorni, passa anche la vita. E tra l'altro lui dice una cosa molto molto importante, che noi siamo abituati a correre, siamo la società del fare, ok? Se non facciamo, se non abbiamo le mani in pasta in tutte le cose, ma lui dice che abbiamo anche una parte interiore che di queste robe non gliene frega assolutamente nulla e vive e sta in piedi per altre cose, che sono le emozioni piuttosto che i piaceri, la gioia.
0: Esatto.
1: Quindi veramente, ragazzi, ogni tanto forse bisogna un po' rallentare, no?
0: Fermarsi, ecco. E capire che non dobbiamo essere necessariamente per forza sempre al top e goderci i momenti che pensiamo siano dei momenti inutili. Non sono inutili,
1: è vero.
0: Sono dei momenti fondamentali.
1: E lasciate da parte ogni tanto il vostro io e fate vincere il vostro sé. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

0: Astrosex con Stella, il tuo oroscopo hot della settimana.
1: Ed è arrivato il grandissimo momento di Così e Cos'ha Radio Show, dove la nostra Stella ci darà le informazioni dell'oroscopo dei due segni più hot di questa settimana. Quindi Stella, lascio a te la parola e a tutti aprire le orecchie.
2: Allora, Cancro, in questo periodo potresti sentirti un po' più emotivo del solito, ma non temere, il tuo bisogno di connessione profonda si tradurrà in momenti di dolcezza infinita. Condividi i tuoi sentimenti con il partner e lasciati avvolgere dall'amore. Il mio consiglio è un abbraccio stretto, stretto, stretto e lungo, che può trasformarsi in qualcosa di molto, molto più intimo.
1: I caldi abbracci di Olaf, tipo.
2: Sì, esatto.
1: Bene, bene, sì.
2: Poi abbiamo lo Scorpione. Scorpione, il tuo fuoco brucia più che mai, sei inarrestabile, la tua sensualità oscura e magnetica conquisterà chiunque ti si avvicini. Non trattenerti, il desiderio ti guiderà verso momenti indimenticabili. Il mio consiglio? Sorprendi il partner con un gesto audace e provocante. Sarà una giornata da ricordare.
1: E chi più provocante di lei se non Miley Cyrus con Easy Lover?

0: Signore e signori, siamo nel nostro momento hot.
1: Eccolo, eccolo, il tanto atteso momento hot. Però oggi è un momento hot geografico, perché
0: esatto,
1: daremo delle nozioni importantissime, giusto?
0: Ah no, che pensavo che parlassi di geografia del corpo.
1: No, quella
0: del
1: è
0: corpo.
1: Anatomia.
0: Ah, la geografia del corpo.
1: La geografia, è vero, l'anatomia è un po' la geografia.
0: Allora, di cosa parliamo oggi? Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che è stata stimata una classifica di quali sono i paesi sessualmente più attivi.
1: Ecco, fondamentale, no?
0: Fondamentalissimo. Io adesso vorrei essere dentro di voi per sentire il vostro cervello cosa vi comunica.
1: Ma te lo
0: perché...
1: dico io. L'Italia, noi italiani. Noi mediterranei, noi. Allora, il Mediterraneo c'entra.
0: Sì, un pochino.
1: Ma non così tanto.
0: Perché, signori e signori, l'Italia è solo a metà della classifica.
1: Già.
0: Perché al primo posto. No, partiamo dalla quarta.
1: Partiamo dalla quinta. Alla quinta posizione, India, con una media di 130 rapporti all'anno.
0: Alla quarta posizione, la Polonia, con 140 rapporti all'anno.
1: Podio, arrivano i freddi e glaciali russi con 143 rapporti all'anno.
0: Poi passiamo al caldo, caldissimo Brasile del secondo posto, 145 rapporti all'anno.
1: E vince niente po' di meno al primo posto la Grecia con 164 rapporti all'anno.
0: Fighissimo. Ma allora, mentre noi dicevamo tutta questa roba, ovviamente è 140 rapporti all'anno per coppia.
1: Beh, certo.
0: Io pensavo, no,
1: calcolare anche
0: una media.
1: Quelli manuali, no, certo. Si sfodera.
0: Però
1: milioni.
0: Pensavo, ci sono circa 365 giorni all'anno.
1: Sì.
0: Se sono 164 rapporti,
1: più o meno la metà.
0: Ok, vuol dire un giorno sì, un giorno no.
1: Un giorno sì, un giorno no. In Grecia
0: bello.
1: Un giorno sì, un giorno no.
0: Bello, mi piace. Io voglio andare a vivere in Grecia.
1: Ah sì, davvero?
0: Sì.
1: Beh,
0: non c'è.
1: Ci danno dentro in Grecia,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, mi piace, mi piace.
1: Questa classifica sembra
0: però
1: che ci
0: scusami,
1: danno
0: dentro. Però scusami,
1: vai.
0: Se uno in realtà lo ha rapporti in una settimana due volte,
1: sì.
0: Ma lo fa tre volte ogni volta che
1: hai
0: recuperato i 164 della Grecia, no?
1: Pensa quel fortunato che ha il passaporto sia greco che brasiliano. Cioè lui è il numero uno proprio in assoluto.
0: La top ten.
1: Infatti il suo nome è Ronaldo Christopoulos. Okay. Va bene, dai. Ci abbiamo scherzato sopra un po', come al solito, alla così e cos'ha, diciamo così.
0: Olivia Dean, Man I Need.

0: E abbiamo finito anche questa puntata.
1: È durata un'oretta. Siamo stati insieme un'oretta, è volata. E anche oggi abbiamo fatto un bel giro comunque da San Siro al caffè, ai pastafariani. E poi ovviamente siamo andati nello spazio hot, dove
0: Grecia, Brasile. Abbiamo fatto il giro del mondo.
1: Posti di un certo livello,
0: Sì, esatto.
1: Allora ragazzi, la puntata è finita, ma io volevo ricordarvi l'appuntamento fondamentale con la puntata di settimana prossima, perché vi ricordo ci sarà una grandissima festa e voi siete tutti invitati, tutti siete invitati, tuttissimi. Quindi mi raccomando, state con noi e seguiteci specialmente e soprattutto settimana prossima.
0: Allora, vi ricordiamo di poterci scrivere a cosiecosa.radioshow@gmail.com e direi che vi salutiamo.
1: Vi salutiamo perché noi andiamo a preparare la puntata della settimana prossima.
0: Sì.
1: Molto
0: bacio.
1: Mua. Anch'io oggi.
0: Anche tu
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, anch'io.
0: Che carino.
1: Hai ascoltato Così e Cos'ha, radio show con Stella.
2: Una splendida persona, intelligente, preparata, seria.
0: Teo.
3: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui.

0: la fase crescente, e il proverbio del giorno è: a rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera. Come dire che anche nel crimine la classe sociale fa la differenza. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1863 a Torino veniva fondato il Club Alpino Italiano. Nato su iniziativa di Quintino Sella, si sarebbe occupato dell'alpinismo in tutti i suoi aspetti. Nel 1884 il Regno d'Italia istituiva il proprio ufficio brevetti, aveva sede presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Nel 1923 Ankara diventava capitale della Turchia in sostituzione della storica Istanbul. Nel 1941 debutto cinematografico per Dumbo, il film di animazione prodotto da Walt Disney sul piccolo elefante con orecchie talmente grandi da consentirgli di volare. E nel 1958, all'interno di Johnny Sol Fa Mi, il giornale Spirou ospitava la prima apparizione dei puffi ideati da Peyo. Nel 1990 la scoperta di una struttura parallela ai servizi segreti per contrastare un'eventuale invasione sovietica apriva in Italia il caso Gladio. Nel 1998, dalla confederazione di sette banche, nasceva il gruppo Unicredito Italiano. Nel 2001 il ciclista Marco Pantani veniva assolto dall'accusa di frode sportiva per l'elevato ematocrito riscontrato nel 1995, dato che all'epoca dei fatti non era vietato. Nel 2007 veniva lanciata la navetta Discovery della NASA, lo specialista di missione era l'italiano Paolo Nespoli. E nel 2011, in un incidente durante il Gran Premio della Malesia di motociclismo, perdeva la vita il pilota Marco Simoncelli, di 24 anni. Nascevano il 23 ottobre, nel 1811 l'esploratore Orazio Antinori, nel 1902 il medico genetista Luigi Gedda, nel 1920 lo scrittore Gianni Rodari e nel 1925 l'editore e imprenditore Carlo Caracciolo. Sono nati oggi anche i registi Nanni Loi nel 1925 e Bruno Corbucci nel 1931, Edson Arantes do Nascimento, il calciatore Pelé nel 1940, l'astrologo Branco nel 1944, il giornalista Peter Gomez nel 1963, il pilota automobilistico Alex Zanardi nel 1966 e l'autore e cantante H7, nato in questo giorno nel 2000. Per il 23 ottobre 2025 era la nostra ultima segnalazione, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio 001 Italia.
2: Musica italiana and more.
1: Musica italiana and more.
3: In quest'ora e in questo giorno della settimana sulla nostra radio è il momento di Zona Rock. Non posso cambiare il mondo, ma posso cambiare il mondo dentro me.
4: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
5: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Vi abbiamo fatto una carezza in apertura di Zona Rock, ben ritrovati cari amici miei. Disco di apertura di questa settimana nelle mani degli U2, Land Lady, disco pubblicato il 19 ottobre del 2018 come estratto dal 14° album in studio di questa band irlandese che ormai ha fatto la storia della musica pop rock, come la frase che vi ho letto ad apertura di Zona Rock nell'intro di Zona Rock, è una frase di Bono Vox: non posso cambiare il mondo, ma posso cambiarlo dentro di me. Come state dopo una settimana che non ci ascoltiamo, che non ci sentiamo in radio? Come avete passato gli ultimi 7 giorni? Siete carichi in questa settimana in corso? Perché insomma bisogna essere carichi per affrontare tutto quello che ci circonda nella nostra vita: lo studio, il lavoro, lo sport, perché tanti di noi vivono di sport. La playlist di Zona Rock quest'oggi sarà come sempre variegata. Andiamo qua un po' là nel mondo della musica rock e pop rock senza troppi fronzoli, e subito in apertura, se vi ho portato al 2018 ad inizio di Zona Rock, vi porto immediatamente ai giorni nostri, perché va forte, lo riascoltiamo. Vi faccio ascoltare ancora una volta, perché è ormai presente da qualche tempo nelle playlist di Zona Rock, Damiano David.

anni. Abbiamo parlato qualche tempo fa dell'intervista che ha rilasciato Damiano David sulla rottura dei con i Maneskin. Ha detto che è stato un periodo forte della sua vita, felice della sua vita, e poi magari si è rotto, non si è capito per quale motivo si sia rotto, però in quell'intervista che abbiamo letto un po' di tempo fa, secondo me c'era un po' di velo di malinconia. Mentre scorreva la musica, ve ne parlo tra un po', perché insomma le trovate per guadagnare soldi non hanno mai fine. Stavo leggendo ora tra un po', dopo che ascoltiamo un altro paio di dischi, vado ad approfondire e la condivido con voi. Comunque le trovate per poter fare soldi non finiscono mai, bisogna avere anche dei cervelli molto attivi per poter insomma inventare certe cose che ti fanno guadagnare. Però di questo ve ne parlo tra un po'. Ascoltiamo la musica che è meglio. Ultimamente c'è in giro il nuovo singolo dei Machine Gun Kelly, però a me piace riascoltare questo singolo di qualche tempo fa con Jelly Roll, che si intitola Lonely Road.

0: Numero 1 Italia. Musica italiana and more.
1: Zona Rock. Zona Rock.

Posso utilizzare la parola intramontabili per gli Aerosmith, My Only Angel, con il featuring di Youngblood, la certezza della musica rock, dell'hard rock, con il nuovo che avanza Youngblood, disco che ci ha fatto partire spediti ufficialmente per questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Vi stavo raccontando, no, di questa notizia strana che stavo leggendo sul web. Sentite un po', perché Kim Kardashian lancia il perizoma con il pelo ed è già introvabile sul web. L'ultima trovata di Kim Kardashian è un micro perizoma con il pelo sintetico, già introvabile sul sito del suo brand Skims. Si chiama Fox Air Tongue, ma è stato ribattezzato dalla stessa Kim The Ultimate Bush, che tradotto non ridete, ma sta a significare il cespuglio definitivo. Il commento che ha fatto sui social Kim è il seguente: il nostro slip più audace di sempre, appunto recita lo slogan con tanto di post sui social. Il prezzo, poco più di $42, che in euro sono all'incirca 38-39 euro. Spero di non trovarmi mai come dire davanti a un perizoma del genere. In realtà questo però non è una novità, perché l'idea riprende la merkin, ovvero la parrucca per pube usata in passato da prostitute e attrici per coprire e sostituire i peli intimi. Quindi era una cosa che veniva utilizzata in passato, adesso invece è diventato un oggetto che è diventato introvabile sul web, già tutto sold out. Quindi mi viene un po' da ridere, però insomma immaginate l'interesse delle donne su questo slip un po' particolare. Vi porto in giro ancora nella musica nuova, perché ci piace così. Su Zona Rock è il momento di Role Model. Well.

Bisogna però essere geniali, no? Per inventare gli slip con il perizoma, con il pelo sintetico. Non so cosa ne pensate voi, però riconosco che, anche se, come abbiamo detto, era qualcosa che già in passato era stato utilizzato, ho continuato a leggere anche nei set cinematografici, però insomma il cervello di Kim Kardashian funziona bene, no? Se tutto è già sold out, significa che è stata una buona trovata per far soldi. Dovrei trovare anch'io qualcosa per far soldi, ma bisogna avere un cervello molto ma molto elastico. I contatti giusti, che ancora non li abbiamo dati in questo appuntamento di Zona Rock, 375 863 2965, la WhatsApp line che ci può far messaggiare, commentare un po' quello che accade nei nostri appuntamenti di Zona Rock, e poi il sito internet della nostra radio, che dovete andare a visitare, le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi, e i social legati alla nostra radio, anche quello di Zona Rock su Instagram, perché siamo lì su Instagram, ci postiamo le copertine dei dischi che vanno nei nostri appuntamenti. Bisogna cercare Free Zona Rock e pigiare il tasto segui e riempire di cuoricini quello che sono i post che facciamo a fine appuntamento ogni volta che vi teniamo compagnia in radio. Vi faccio rimanere ancora nella musica nuova, perché a me questa piace tanto, uno dei nuovi lavori dei Maroon 5, intitola All

0: La prima mezz'ora ce la siamo fatto fuori, giù con la seconda parte di Zona Rock, che è dedicata sempre e soprattutto alla musica, la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: 101 Italia. Musica italiana e more.
1: Zona Rock. Three Sequence. Tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: la trisequenza di quest'oggi. Tre decenni diversi, gli anni 80, ci siamo fatti fuori all'inizio di Depeche Mode con un classico, Personal Jesus, dall'album Violator del 1989, poi una meteora degli anni 90, il 1993, John Mellencamp, Human Wheels, e poi è diventato un classico ormai, no? I Coldplay Magic 2014 dall'album Ghost Stories. Questa è la trisequenza di quest'oggi. Come dico sempre, se volete potete partecipare alla stesura della trisequenza, i tre grandi successi uno dopo l'altro, utilizzando l'indirizzo email del nostro appuntamento. Restate lì perché tra un po' vi parlerò di insulti, critiche. Vi è mai capitato di essere criticati dal vostro lui o dalla vostra lei, o magari nel mondo del lavoro? Vi è mai capitato? Tra un po' ve ne parlo.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: musica attuale che ci piace ascoltare su Zona Rock, Louise Tomlinson. Il titolo è Lemonade, che ci sta portando quasi quasi in dirittura di arrivo di Zona Rock. Però, come vi ho accennato prima, vi voglio lasciare un po' con queste, insomma, con questa notizia, magari ci riflettete un po' su, perché il tuo cervello ricorda gli insulti per 20 anni, ma dimentica i complimenti in 30 giorni. Lo stavo leggendo un po' su internet. Il nostro cervello è programmato per dare più peso agli stimoli negativi, le emozioni sgradevoli come rabbia, vergogna o delusione, che attivano meccanismi neurali e ormonali molto più potenti rispetto a quelle delle positive. Ovvero, se ci ricordiamo più le critiche che i complimenti. Io questo problema non ce l'ho, perché insomma ricevo più critiche che commenti, anzi direi non ricevo nessun commento ma solo critiche, anche nel mondo del lavoro. Per questo motivo una singola critica può restare impressa per anni, mentre un complimento evapora nel giro di pochi giorni. Morale: se non riesci a smettere di pensare a un'offesa che magari è successa 10 anni fa, è il tuo cervello che sta facendo un buon lavoro o un male lavoro, perché in realtà è un istinto antico ricordare il pericolo che serviva a sopravvivere. Peccato che oggi però, insomma, non si può vivere di risentimenti, no? Bisogna cancellare un po' per il quieto vivere di tutti. Vi lascio con questo pensiero quest'oggi. Voi come siete? Riuscite a ricordare per 20 anni gli insulti e non cancellarli, o come me che ne ricevo a decine e dopo minuti invece li cancello? Mi piacerebbe un po' saperlo, magari nella prossima puntata di Zona Rock ne possiamo riparlare. Perché, cari amici miei, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento sulla nostra radio di Zona Rock, che ci ha visto viaggiare qua e là nel mondo della musica pop rock senza troppi fonzoli. Vi ricordo che se volete potete riascoltare l'ultima puntata di Zona Rock andando sul nostro sito internet www.zonarock.net, e la copertina che vi vedrete questa settimana su Instagram è quella di Louise Tomlinson, Lemonade. La pubblichiamo tra un po', appena abbiamo finito. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e come dico sempre, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

0: 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Raccontatemi la vostra storia.
3: La mia storia.
4: Il nuovo film di Luc Besson.
3: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
4: Caleb Landry-Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
5: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
4: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
6: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
6: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura?
6: Sì.
7: Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura.
4: Per te, un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
8: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
9: Da quando invecchiare è diventato un onore.
8: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
9: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
8: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
9: La libertà non ha prezzo.
8: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
10: Il nostro sito web www.001italia.eu.
0: Radio 001 Italia.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

New York, Tokyo.

0: Radio 001 Italia.
1: You asked for it. 001 Italia.

0: cuore, fermo sulle mie gambe qui ad aspettare. E che sia il mare, che sia dove soffia il vento, non mi importa. Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.

Un guanto precipitò da una mano desiderata a toccare il pavimento del mondo in una pista affollata. Un gentiluomo, un infedele, lo seguì con lo sguardo e stava quasi per raggiungerlo, ma già troppo in ritardo. Stava quasi per raggiungerlo, ma troppo in ritardo. Era scomparsa quella mano e tutta la compagnia, e chissà se era mai esistita. Era scomparsa quella mano e restava la nostalgia e il guardo.

intangibile consumato in quella grande tempesta d'erba. Non era estate né primavera e non sembrava nemmeno autunno e l'inverno non esisteva. Non sembrava nemmeno autunno e l'inverno non esisteva. E un uomo da una piccola barca con un mezzo marinaio vide qualcosa biancheggiare

braccio di fiori, per il guanto restituito alla banalità dei cuori, ad una spiaggia senza sabbia, a una passione intravista, ad una gabbia senza chiave e ad una stanza senza vista, ad una gabbia senza chiave, ad una vita senza vista. E intanto milioni di rose rifluivano sul bagnasciuga, e chissà se si può capire che milioni di rose non profumano mica se non sono i tuoi fiori a fiorire, e se i tuoi occhi non mi fanno

sconfinati come l'incubo di un assassino, i desideri dei condannati. Dietro al guanto maggiore la luna era crescente e piccoli guanti risalivano la corrente, e piccoli guanti risalivano la corrente fino al capo dei sogni e alla riva del letto dell'innocente che dormiva. Un mostro sconosciuto osservava non osservato, sopra il tavolo un guanto incriminato, sopra il tavolo un guanto scostumato. E il guanto fu rapito in una notte d'inchiostro da quel mistero chiamato amore, da quell'amore che sembrava un mostro. Inutilmente due nude mani si protesero a trattenerlo. Il guanto era già nascosto dove nessuno può più vederlo. Il guanto era già lontano quanto nessuno può più saperlo. Oltre la pista di pattinaggio e le passioni al dì di festa e le onde di tutti i mari e il trionfo nella tempesta e le rose nella schiuma. Il guanto era volato più alto della luna. Il guanto era lontano, più leggero di una piuma. Oltre al luogo e all'azione e al tempo consentito, all'amore e alle sue pene, il guanto si era già posato in quel cielo infinito dove Psiche e Cupido sorridono insieme, dove Psiche e Cupido governano insieme.

0: Ecco lì, se potessi tu sorprendermi.
1: Zero zero uno Italia.

sapendo che tutto nasconde un lato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo, e l'odio che provo da sempre non ha più motivo per essere vivo, ed ora lo vedo. Capisco l'amore che fa quando è sincero, avvicina persone al di là di qualunque credo.

0: Radio 001 Italia.
1: Musica italiana. Musica italiana.
2: Nel continente nero,
3: balabonzi bonzi bo,
2: alle falde del Kirim.

pas du tout.

Edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente.

Radio 001 Italia.

0: Radio 001 Italia.
1: Emozione notte.
2: Emozione notte.
1: Tutte le notti dopo mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

dire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo.

venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

pensare. Se ti dirà sei pazzo, non ti farà entrare. Convincersi che tanto di dormire non c'è verso, se nel letto hai il pensiero che non muore. Buttarsi soli in strada a camminare, senza pretese, senza alcuna direzione, pensando solo a cosa potrei dire.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

neppure mi capissi. Si incrociano le storie e i loro compromessi. Seppure mi capissi, ma non capissi niente.

0: Numero 1 Italia. Musica italiana and more.
1: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
2: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.